ki waka kina na ya ngonda sa atika wu malumu mai sono viti kina e sando kamenta wila kan vi ACC nda wili sanga me rao ni wike kena na ACC na kena saumi na matangali e mabua e hapa mai e na wuku ni na ndambula sa matua e sa malumu mai na tuwa kini ya ngonda e so o tu tu ti na so no sando to ti vi ke so no matangali mate o ti ko so do mo si beka nin da ku no na so i tu po kara fa sin roni do la ko va vi naka io so no men do gendo do mai lutu sa men do va va va na sa na mai tu va ke nin da ku na no ko ko ni no roni se to mbale se va ta pina ne va mo ka va ya e roni va kan va uta un manda sono un orto dove va a tagna e se si tale nan tu non vena che io come va kana insurance company o era na insurance company in do tole far vo che tole non dei la ma che na so su mi tigo nan da premium ni ve vula ni nan da policy e ma ho na san tan gendo un bute ni che na nan da claim ni do na po va kayado se do na kamongo na no to mate qua ya e non do me o capi e na nan da insurance policy to tole san na nan do o che mai Mereka sen, eseng ni, iwa kembali nama muklim. Tambo gawat kali tengah minggu na ACC. Memang pada tengah ni kita redam ACC ni kau tahu ngai bukan insurance company. Ia enona insurance na nanda maten tu. Na kena duin duin wala nga. O kenda yang duin duin kena enda baka baka tiko in New Zealand. Enda saumati ko na nanda ACC levi. Ke muisao na raiva tiko. Nindo musu tiko na no muisao keve. Na na wase wase. Na mwale anme na garama ko tamba kindua. Na kena vidi waki. Na insurance scheme hongoni maten tu. Enda ACC. Kwa ya, enda na via, ngandre pa sa rawa kalib, menda nda nakakuni nda rawa ira rawa, se menda sa tukuni nga may na senga, to sa may lokin durian, to sa mga likisar kival, so nga nakatumba ni ACC, senga ni, kini to baka sala, menda nda, ano, nanda nda ndono, menda na to ramay na vivo, ke baka ACC, ke va kaisa se lia mai na bunu ai na kena bola vai sa tik tak ka kede na ve ka men bala tana va ka con injury sa no na no da pre existing condition and da logo vinar de se va ka va ka sar tuma va ke va ta kena langa se tuma ka na da sui tuma ka e na mon sa mea ke no va ka sa mai mundo sa na na da ka va ka we are not able to work bala tana va en ke na sa no sa na una do se lia na ACC ve kenda na kava Tu stai sando a una bandonia non mi cerca. O ti mai vedano ambaki. Tu sa vivi su tapatale mai. Na non to a tu la wata un manda mer to la vivu che io ando vi va va va far weekend fra un tanto torno i volongor sando dando a weekend na le lai. Mi sando rede fatto con san varro musto na non compensation ni ve ma dava ma let che tu sa di che va te lungo ni na non ma boa a senga ni voca una na dova me yana che io ni tu voca andre na weekend che sando ya do mai vango rendo nei bola ni e si si weekend ne sa mai tamusuki na bebu che ni compensation ni ve ma dava e no compensation ni ve ma dava rendo o kata tala nga yani na nanda ongoing therapy, physiotherapy, so tala na treatment is so. Kakina na waini mati ken kena woni kawe so. Me buke na nanda tiko mbulambula me daba mbulambula teki tiko. And the best thing, so mo ni sanda singe baka saka rotu. Sanda waga nui ni sarti nga ina isau me na ACC ungori. Io non mi trovo in re, mi trovo mai nei voli ancora, mi sa tanto su che non da revocation, a me do rivolta che non da ACC cava, perché che ne vedo che tale so era, vedo che cani tu, ma non vuole stare mai, mi va a andare a casa, e dico, non so una che non dao, ma ACC lawyers, se non so ti nevo, che mi levo era, e io non ho una vina che dico, natura non ho una vina che dico, sarà natura non le ho altre, ci vuole mai vita, non ho un gomis, justice day, tu in guerra in guerra, quando vera una che non dao, in New Zealand, non ho mai e lo è che ho chi me in New Zealand, o quella sarà tanto in dove una review, o ya, ni sando un giù mai vi che andava a me, tamo su che non ho un toccava,

0: PLB.
1: Namani pelebonitale, seiba walunan rau, seiba, lima tolundua.